0: un tutto. Fatto di tuenza di somologi, anni di somulula, anni di sternema etica, ben po' quelle pesce menci, po' accumania, mo di biamo e più piensa, ce li ponemo po' a monto, o di biamo bilombola. Chi ben po' quelle maniera hanno pa' muscendo muimpe animobi, o a menci abbiamo to. Tanto di appa, tu non si inghila di telesilenga di andare a muniatoglio un voto a Vatican. Quello Jean-Pierre Calonissomonina. Radio Vatican, Laudetur Jesus Christus.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir.